Poi su a una boschetta fu la patata idea, e lì la passi sa puolelta, sa stis morelta puolelta.